vino, adesso si stinta porta poco, anta osta culo mi sen censuro, i per ma so culo mi careva spri, e da vaghino, inter la cruro.

dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te mi farà sfirare con c'è

Cavaliro en batalo vine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra.

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nesto agra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafano che da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi sen censuro, i ferma so culo in che deva spri. E da vagino, inter la crura.

Me dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiraggio.

Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostar.

Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostare.

essere si sfora la cielo, hai perciò essa schia il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostai culo mi sen censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vagino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti del più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a te sei noi farà smiracolo.

cavaliro e battalo vine conas mal curaggio nesto acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu tra